0: Yes.
1: Please, these gays, they're trying to murder me. Me capisce?
2: Si.
1: Me, yes.
2: Siamo tutti gay.
1: You're gay?
2: Si. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
1: Oh my God.